0: Ya bene da
1: Saboro vossi
0: fami si ama Magi qua
1: fami si è
0: Così se Ogni mi metta A contro Me prestasi e unti mi vie
1: Fami su
0: A spica salora Che non mi vuoi Saura di dove Se
1: na
0: ho capo
1: Na
0: Na Se mutumia Aia ti sa di Mi cra Mi ne amai